0: Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
1: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
2: Quando io ti

Salve, sono Enzo di Torino. Io ascolto Radio Margherita perché in mezzo a tanta ingordigia, ipocrisia, la vostra trasmissione ci dà la speranza e la forza di andare avanti. Grazie e complimenti. Radio.

a mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Della Lombardia. Zucca e melone ha la sua stagione. Zucca e melone ha la sua stagione. Significa che ogni cosa ha il suo tempo appropriato.
4: Sono Wanda, provincia di Torino. Il proverbio è: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. L'altro è: chi troppo vuole, nulla stringe.
5: Valdograssa Saleme. Proverbio: chi fa uso di verdura vive sano e a lungo dura.
6: Mi chiamo Graziella di Augusta. Il dialetto, in dialetto è frivaro, cutto e amaro, scoccia e attano fugularo. In italiano significa febbraio, corto e amaro, brucia il gatto nel focolaio. Per il freddo. Ciao, grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Come si fa sopra

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 2:53.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: sono Filippo e chiamo da Milano. Io ascolto Radio Margherita perché ho avuto un momento negativo della mia vita, sono caduto un po' in depressione e ascoltando Radio Margherita mi sono veramente tirato fuori. Sono molto molto contento e vi ringrazio tutti.
1: Radio Margherita guarisce dalla depressione anche a Milano.
2: Renato Zero, la logica del tempo.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Toni del Monaco, vita mia.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il carabiniere, preoccupato, al collega: domani devo fare l'esame del sangue. E allora? Sì, ma non ho studiato niente.
1: L'angolo del sorriso.
3: Un amico incontra Lazzaro per la strada.
4: Lazzaro, ma non eri morto?
5: Lascia perdere, sono vivo per miracolo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Mio figlio non riesce a capire la differenza tra angolo retto e angolo acuto. Non sarà che suo figlio è ottuso?
1: L'angolo del sorriso.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Se tutte le stelle del mondo ad un certo momento

0: L'uguaglianza non è un'opinione, è un diritto. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 3.

0: Sono la signora Carmela e telefono da Rosoline. Io ascolto Radio Margherita ogni volta che ho un momento di rilassamento e quindi lei mi aiuta a distogliere i pensieri brutti e ad ascoltare la musica che mi ricorda tante cose belle. Noi tutti in famiglia ascoltiamo Radio Margherita e l'abbiamo sintonizzata sia in macchina che a casa. Per noi c'è sempre Radio Margherita. Grazie, ciao.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Achille Lauro, amor.
3: Stanotte.

conseguenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Claudia Mori.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Claudia Mori.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Il principe. Non succederà più. Più forte che puoi.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rivoluzioni.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è la corda più tirata? La risposta è la corda del violino.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Giorgia e Eros Ramazzotti. In

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che ti aspetto.

ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

e muoviti un po', rovescia la testa e finché si può giocala tutta la tua festa. E muoviti un po', ingrana la marcia, vuoi togliere o no dalle radici la tua quercia. Lasciati dietro questa pattumiera, la vita è come un viaggio in mongolfiera.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sono io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: motore della vita. Proteggilo con scelte sane ogni giorno. Camminare mezz'ora al giorno è un piccolo gesto che salva il cuore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. No, no, no. Sai, se

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Pippo Saieva di Agrigento. Ci spostiamo adesso a Rosolini, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Roberto Flammà. Proseguiamo verso Saviano, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Maria del Vecchio. Oltrepassiamo i confini della nostra nazione per fare i nostri auguri per Andrea Di Falco, che vive in Belgio a Bruxelles. Infine, gli auguri vanno a Carmelo Marturaba di Favara, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Renato Zero. Zero il folle.
4: Che ci faccio con raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni,

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.
1: Alzati in piedi, prendi la

Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema!
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è gente.

La gente che mi parla di te, di Little Tony. Gente di Laura Pausini. La

0: Gente qua, gente là, di Fiorella Mannoia.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Giorni.
2: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Matteo.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: La sostanza gelatinosa all'interno delle foglie mature dell'aloe vera è un buon medicamento per le scottature di tutti i tipi.
0: I consigli della nonna.
1: Un rimedio contro la nausea, mal d'auto, mal di mare o mal d'aria è lo zenzero. Può essere assunto sia crudo che candito.
0: I consigli della nonna.
1: Un rimedio per le afte o ulcere della bocca è quello di applicare come impacco sull'ulcera una bustina di tè, umida ma non calda.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Ed ogni sera resto qua a dare moto alla mia immagine. Ti giuro non è cosa facile, ma io ci provo uguale.

0: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 6 e 54 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Rocca Lumera, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Angela Di Mauro. Il viaggio prosegue verso Randazzo, in provincia di Catania, e lì troviamo Maria Catena Romano, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Marigliano, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Alessandra Perna. Infine, il nostro viaggio si conclude a Capaccio, in provincia di Salerno, con gli auguri per Antonio Franco. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

dentro il cuore, l'emozione. Si è rotto il filo, la chiave nel portone. Le sere accese al mare a bere le parole, a spegnere fatica, la fame, la ragione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Franco Califano. Bimba mia,
1: ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve a tutti, sono un ragazzo di 22 anni e volevo rispondere al signore che prima diceva che noi ragazzi non abbiamo voglia di fare lavori sporchi, artigianato e quant'altro. Diciamo che sono fesserie perché ho 22 anni, lavoro presso un artigiano e conosco tantissimi amici miei che hanno voglia di fare vecchi mestieri. Ovviamente presso i datori di lavoro giusti e che pagano, soprattutto, perché diciamo che lavorare 8-10 euro al giorno per 6-700 euro al mese, allora preferisco anch'io rimanere a casa a quel punto. Poi se a voi adulti vanno bene 6-700 euro al mese per 10 ore di lavoro, allora il problema è proprio vostro se siamo arrivati a questo punto a viziare alcuni datori.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Matteo.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La Premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origine albanese è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Ti prego, amami poco, così mi amerai a lungo.

0: Senti che bel rumore.
1: Ogni goccia conta. Non sprecare una risorsa così preziosa. L'acqua è vita, non spreco. Usala con consapevolezza.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Matteo Becucci, ti troverò.

0: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: oltrepassiamo i confini della nostra nazione per fare i nostri auguri per Andrea Di Falco, che vive in Belgio a Bruxelles. Infine, gli auguri vanno a Carmelo Marturaba di Favara, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Dacă faci le dai.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.
3: I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia. La freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha.

0: un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
1: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
2: Che cos'è?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Rispondo alla signora che parla delle amanti, di lasciar stare i mariti, di lasciar stare gli uomini sposati. Ma la mia domanda è: ma come mai i vostri mariti cercano fuori casa? Sono sempre loro che cercano. Quindi teneteveli stretti questi mariti, stretti stretti. Ciao, sono Marina da Imperia.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
2: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 21 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Matteo. Oggi è l'onomastico di Matteo. Il nome ha origine ebraica e significa dono di Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 21 settembre del 1964 Malta ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Ed ora l'aforisma del giorno. La libertà di parola non significa libertà di mentire. Lo scioglilingua di oggi è 3 once di lana nera e 3 di nera lana. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Vivere nel paese dei campanelli è un vero supplizio per chi ama bussare. Il consiglio della nonna di oggi è: se i tuoi capelli sono opachi oppure grassi, effettua l'ultimo risciacquo con acqua nella quale avrai aggiunto un paio di cucchiai di aceto. Spazzola poi i capelli e asciugali. Adesso l'indovinello del giorno. Nasce verde, muore rosso e giace per sempre in una bara di vetro. Risposta è il pomodoro. Ed ecco la curiosità del giorno. Il frutto più consumato al mondo è il pomodoro. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: anagrafe. Anagrafe. Dal greco ana e grafè, scritto sopra. Significato: registro della popolazione del comune, oppure ufficio in cui esso è contenuto.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Zangara Michele Pettineo. Avere il padre povero è destino, avere il suocero povero è da cretino.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Salvatore Adamo, insieme. Amore.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Finalmente Tedi è qui! Tedi festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Tedi, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 9. In punto. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Rocca Lumera, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Angela Di Mauro. Il viaggio prosegue verso Randazzo, in provincia di Catania, e lì troviamo Maria Catena Romano, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Marigliano, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Alessandra Perna. Infine, il nostro viaggio si conclude a Capaccio, in provincia di Salerno, con gli auguri per Antonio Franco. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Laura Luca, inutilmente

giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: so.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Matteo.
3: Radio Margherita Notizie.
4: Bentrovati, le amministrative in Germania, non si arresta l'avanzata dell'AfD, l'estrema destra col 38% prima nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, crolla invece la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince invece la sinistra, Die Linke è un disastro, riconosce il cancelliere Merz che conferma resterò alla guida del governo. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe, così Giorgia Meloni parlando dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Opposizioni all'attacco, la leader Dem Schlein pensi ai conti, ci dica quando si vota contro il governo anche Conte nel ribadire il no dei 5 Stelle al riarmo. E ieri a Pontida la sfida di Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, il segretario della Lega annuncia un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A, allo Stadium la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 a Lecce del Milan, il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
3: Sempre informati con Radio Margherita. Silvia Mezzanotte, aspetta un attimo.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Karl Marx? Non è libero un popolo che ne opprime un altro. Sa cosa diceva Alcide De Gasperi? Cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni. Sa cosa diceva Bettino Craxi parlando di Giulio Andreotti? È una volpe, ma prima o poi tutte le volpi finiscono in pelliceria.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Cugini di campagna.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei esprimere tutto il mio disappunto per coloro che lasciano per strada i rifiuti. Non si devono lasciare per strada, devono essere messi nelle campane e soprattutto, per quanto riguarda la tipologia di rifiuto, se si tratta di umido non va inserita fuori dalle campane. Io abito in una città delle più belle del mondo, in una strada considerata tra le più belle del mondo, ma ci sono troppi incivili che fanno questo. Vorrei che ci fosse un sistema di sorveglianza per poterli sanzionare. Parlo soprattutto di Posillipo, via Petrarca, dove c'è questa orrenda abitudine. Vorrei che fossero sanzionati. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 21 settembre, sono le ore 9:51.
3: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Pippo Saieva di Agrigento. Ci spostiamo adesso a Rosolini, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Roberto Flammà. Proseguiamo verso Saviano, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Maria del Vecchio. Oltrepassiamo i confini della nostra nazione per fare i nostri auguri per Andrea Di Falco, che vive in Belgio a Bruxelles. Infine, gli auguri vanno a Carmelo Marturaba di Favara, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati i tetto per gli alunni stranieri in classe. La Premier Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le misure sono inapplicabili. All'attacco le opposizioni che accusano la Premier di inseguire Vannacci. In Germania altra vittoria dell'ultradestra. La AfD avanza anche in Pomerania. Crolla la CDU. A Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 10 e 27 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Matteo.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il gelsomino è un fiore dal profumo intenso legato per tradizione ai sentimenti. Si regala per esprimere amore e speranza di felicità per la persona amata.
0: Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Lo strumento musicale più antico al mondo è il flauto. Il reperto più antico è stato trovato in Germania e risale a ben 35.000 anni fa.
0: Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Un'arancia intera galleggia sull'acqua, tuttavia se la buccia viene tolta, affonda. Ciò accade perché la scorza è impermeabile.
0: Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Eisoptrofobia è l'irrazionale ed ingiustificata paura degli specchi.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Gruppo Italiano. Ai mi amor.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Sono le ore 10 e 56 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Rocca Lumera, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Angela Di Mauro. Il viaggio prosegue verso Randazzo, in provincia di Catania, e lì troviamo Maria Catena Romano, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Marigliano, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Alessandra Perna. Infine, il nostro viaggio si conclude a Capaccio, in provincia di Salerno, con gli auguri per Antonio Franco. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda

0: lasciare.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo consigliare a tutte le donne, ma soprattutto a mia suocera, che è inutile pulire sul pulito, perché è già pulito.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 11 e 22 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Matteo.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La Premier Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le misure sono inapplicabili. All'attacco le opposizioni che accusano la Premier di inseguire Vannacci. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Fabrizio De André è nato a Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album. Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni 70. La sua canzone d'autore è musicalmente scarna, nonché incentrata sulle melodie e sulla voce profonda, sempre prediligendo il formato della ballata. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è stato uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste, durante la sua carriera ha collaborato con personalità e importanti artisti della scena musicale e culturale. Musicalmente è stato importante il contributo di Gian Piero Reverberi, arrangiatore e compositore, nonché coautore delle musiche, assieme alle figure di Sergio Bardotti e Roberto Danè. La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André, assieme alla compagna Dori Ghezzi, vengono rapiti in Sardegna dove si erano trasferiti. Dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per essere liberati dopo 4 mesi, dietro il pagamento di un riscatto di circa 550 milioni di lire. Fabrizio De André muore a Milano l'11 gennaio 1999, all'età di 59 anni. Tra i brani più iconici di Fabrizio De André ricordiamo la canzone di Marinella, Bocca di Rosa, Il Pescatore, Canzone dell'amore perduto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fabrizio De André.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Lucio Battisti. Anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 11 e 54 minuti.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

mi chiamo Erika di Agrigento e io ascolto Radio Margherita perché quando studio mi sento meno sola e mi piace Radio Margherita.

0: Buongiorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Praticamente è stata una domenica di campagna elettorale, tutti i leader a parlare davanti alle loro folle e anche ai potenziali elettori indirettamente, ma in modo molto chiaro. Così quando Meloni, alla festa dei giovani del suo partito, comincia a parlare delle nuove regole nella scuola, non più del 30% di studenti stranieri, il divieto del burka, sicuramente lancia degli slogan che sono da campagna elettorale, che servono ad avere un riscontro, un guadagno diretto, un tornaconto diretto da parte dell'elettorato più vicino alle idee della premier e del suo partito. E del resto è quello che fa anche Conte, e lì era proprio Nova l'appuntamento per scegliere la linea del Movimento 5 Stelle. E le parole sono state molto nette, soprattutto per quanto riguarda lo stop alle armi a Kiev. Come dire, un'idea di pace più integrale e diversa rispetto a quella delle altre forze del campo largo, a cominciare dal PD. Ed è Elly Schlein che ha replicato su questo argomento, e non soltanto, facendo capire che parli di Kiev, parli delle armi o parli d'altro, ma stai parlando della sfida su chi sarà il candidato premier del campo largo, Schlein stessa oppure Conte. E che dire di quello che è successo a Pontida, dove a sorpresa, sul pratone che è stato lanciato da Bossi come luogo simbolo della Lega stessa, la Lega padana, Salvini ha parlato ai suoi avversari con un guanto di sfida lanciato platealmente: congresso subito a ottobre, regoliamocela tra noi. E i nordisti e i sudisti, scusate se la dico in questi termini, ma c'erano tanti esponenti della Lega che venivano dalle zone del centro-sud a osannare Salvini ieri, ed era plastico questo riferimento geografico alle divisioni del Movimento del Carroccio. Tutto questo finirà in un congresso in cui si deciderà se la linea è quella di Salvini o quella dei governatori ed ex governatori del nord. Come si vede, un clima di cambiamento percepito e sicuramente di resa dei conti tra le forze politiche, dentro le forze politiche, in vista del voto. Perché è chiaro che tutto quello che è successo in questa domenica che abbiamo alle spalle ha come traguardo chi vincerà le elezioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Claudia Mori.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Claudia Mori.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Il principe non succederà più. Più forte che puoi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12 e 27 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Mentecatto. Mentecatto. In senso dispregiativo si usa come sinonimo di scemo, stupido o persona poco affidabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Defraudare. Defraudare. Dal latino de e fraus, frode. Significato: togliere con l'inganno, con la frode, appunto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Calcografia. Calcografia. Significato: sistema di stampa a matrice rame incisa in incavo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dissacrare. Dissacrare. Significato: sconsacrare. In senso figurato, sottoporre a critica dei valori, dei modelli o schemi di comportamento accreditati dalla tradizione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: se non basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 12 e 51 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Bentrovati, le regionali in Germania, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
4: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
3: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: viaggio.
1: Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.

0: 800 30 34 64. Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Cristian da Firenze. Io lavoro tutti i giorni nel traffico 7-8 ore il giorno e vedo tutte le persone al telefono che guardano il telefono e non guardano la strada. È una cosa impressionante. Ragazzi, state attenti, ci vuole un attimo a rovinare la propria e quella degli altri di vita. Il telefono quando si guida non si usa. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 13:25.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Mimma da Palermo. Il mio proverbio è questo: chi comanda non suda.
4: Salvatore Palermo. Chi nasce tondo non può morire quadrato, chi nasce rotondo non può morire quadrato.
5: Ciao, sono Anna da Milano. Questo è un proverbio milanese. Dice: i danè fan danà. La traduzione è: il danaro fa dannare.
6: Nadia Vacchini da Genova. Proverbio ligure. Arvina 30, se ceva il 31 non fa male nessuno. Aprile ne ha 30, se piove il 31 non fa male a nessuno. Non potrebbe essere altrimenti, visto che questo giorno non esiste. Viva Radio Margherita!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Francesco Gabbani. Occidentali Scarma.

0: libertà. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Greta della provincia di Torino. Volevo rispondere a quella signora che diceva che nelle famiglie non c'è più pace perché la donna non è capace a star zitta, non è capace a rispettare l'uomo e stare in silenzio, cioè in poche parole essere sottomessa. E certe cose non sono più ammissibili, soprattutto dopo tutto quello che si vede in televisione della violenza che le donne subiscono, dei maltrattamenti e del umiliazioni che tante volte le portano anche alla morte. Quindi signora, mi scusi se la contraddico, non sono della sua stessa idea, ma cerchi anche di capire che una donna ha gli stessi diritti che ha un uomo, non che l'uomo deve essere il padrone e la donna deve essere sottomessa. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 21 settembre, sono le ore 13:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, le regionali in Germania. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del Festival Pordenone Legge.
2: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
1: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Marco da Revello, provincia di Cuneo. Volevo fare una segnalazione, se c'è qualcuno che mi può aiutare in questa situazione. Che ci sono 7 capannoni di polli vicino a casa mia, o faccio già segnalazione comune, ASL di competenza, e non so più cosa fare, non si può resistere dalla puzza che c'è qua attorno. E nessuno si lamenta e nessuno fa niente. Anche l'ARP ha mandato l'email e nessuno mi ha risposto. Se c'è qualcuno che mi può dare 2 dritte, la ringrazio, perché non si può più vivere.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 14 e 23 minuti.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho aperto un forum sul gommone, mi si è sgonfiato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Come va con il nuovo computer a casa? Male, ieri il gatto mi ha di nuovo mangiato il mouse.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando ero figlio io, comandavano i padri. Ora che sono padre, comandano i figli. La mia è una generazione che non ha mai contato nulla.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati le regionali in Germania. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
2: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
1: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sei la mia radio preferita. Sono Alfio da Santa Maria di Licodia e volevo dire una cosa. Per tutti quelli che hanno la possibilità di avere un terreno, non vendetelo. Il bene viene dalla terra e tutti quanti dovremmo coltivare qualcosa e mangiare quello, perché le cose che ci danno nei supermercati sono tutte cose avvelenate e dovrebbe essere una cosa buona e sana per tutti avere un pezzo di terra da coltivare, anche un piccolo giardino, e per chi può, per chi è capace, anche allevare degli animali, che quelli fanno sempre bene.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Chiamo Anna, chiamo da Napoli e ascolto Radio Margherita perché mi fa passare tutti i momenti tristi della mia vita.
1: Radio Margherita ti fa passare tutti i momenti tristi della tua vita, anche a Napoli.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Little Tony riderà
1: perché tu

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: L'indovinello del giorno.
1: Si asciuga le lacrime dicendo di no. Ti sembra difficile? Pensaci un po'. La risposta è il tergicristallo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ogni bambino ha diritto a una casa piena di affetto. L'affido può cambiare una vita. Accogliere è un atto d'amore. L'affido è una seconda possibilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Peppino Gagliardi. Gocce di mare.
1: È inutile pensare a giorni ormai lontani.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 15:57.

0: Buongiorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Praticamente è stata una domenica di campagna elettorale, tutti i leader a parlare davanti alle loro folle e anche ai potenziali elettori indirettamente, ma in modo molto chiaro. Così quando Meloni, alla festa dei giovani del suo partito, comincia a parlare delle nuove regole nella scuola, non più del 30% di studenti stranieri, il divieto del burka, sicuramente lancia degli slogan che sono da campagna elettorale, che servono ad avere un riscontro, un guadagno diretto, un tornaconto diretto da parte dell'elettorato più vicino alle idee della premier e del suo partito. E del resto è quello che fa anche Conte, e lì era proprio Nova l'appuntamento per scegliere la linea del Movimento 5 Stelle. E le parole sono state molto nette, soprattutto per quanto riguarda lo stop alle armi a Kiev. Come dire, un'idea di pace più integrale e diversa rispetto a quella delle altre forze del campo largo, a cominciare dal PD. Ed è Elly Schlein che ha replicato su questo argomento, e non soltanto, facendo capire che parli di Kiev, parli delle armi o parli d'altro, ma stai parlando della sfida su chi sarà il candidato premier del campo largo, Schlein stessa oppure Conte. E che dire di quello che è successo a Pontida, dove a sorpresa, sul pratone che è stato lanciato da Bossi come luogo simbolo della Lega stessa, la Lega padana, Salvini ha parlato ai suoi avversari con un guanto di sfida lanciato platealmente: congresso subito a ottobre, regoliamocela tra noi. E i nordisti e i sudisti, scusate se la dico in questi termini, ma c'erano tanti esponenti della Lega che venivano dalle zone del centro-sud a osannare Salvini ieri, ed era plastico questo riferimento geografico alle divisioni del Movimento del Carroccio. Tutto questo finirà in un congresso in cui si deciderà se la linea è quella di Salvini o quella dei governatori ed ex governatori del nord. Come si vede, un clima di cambiamento percepito e sicuramente di resa dei conti tra le forze politiche, dentro le forze politiche, in vista del voto, perché è chiaro che tutto quello che è successo in questa domenica che abbiamo alle spalle ha come traguardo chi vincerà le elezioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Luigi Amato, ho bisogno d'amare.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Catania, sono un motociclista. Niente, per dire, ogni volta ci sono tanti incoscienti, cammino nella strada, mai fanno una freccia, né a destra né a sinistra, né quando partono che sono state posteggiate. Ma capite, ci sono gente che nella strada, che non è vostra, camminano con le motociclette, con le vespe, e li fate saltare in aria. Io due volte ho già avuto un incidente per degli animali, scusando l'espressione, che non fanno frecce. Ma cosa vi costa ad alzare il dito o abbassarlo quando mettete una freccia? Cosa vi costa, dico io? Ma lo capite, c'è gente nella strada, ci possono essere le vostre figlie, sorelle, fratelli, padre, madre. E ogni giorno non so quanta gente va a finire in ospedale, non so quanti incidenti vedo, e anzi, meno male che ormai siamo preparati e già capiamo chi avanti a noi, chi esce dall'incrocio. Ma poi ci sono quelli che proprio escono dallo stop a tombolato, come si dice a Catanese. Ma è corretto quello che fate? Buonasera, speriamo qualcuno senta questo messaggio e ci pensa un poco.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16 e 26 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Un rimedio per il mal di gola, ma anche per i problemi alle gengive, sono i gargarismi con acqua salata.
0: I consigli della nonna.
1: Per una pelle più chiara e senza macchie, lavatevi mattina e sera con l'ama melide.
0: I consigli della nonna.
1: Per evitare di trovare le fastidiose farfalline negli scompartimenti dove conservi pasta e farina, metti sui ripiani dei mazzetti di foglie di alloro. Aiuterà a tenerle lontane.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato, con sole 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Il governo tedesco resterà in carica, lo ha detto il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. La CDU resta fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è stata l'estrema destra di AfD. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto Trump dopo che Politico, CNN e Ems Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca. Nuovamente affidata a Mancini, la nazionale che prepara la gara di Nations League inizia con due forfait e il ritiro al Coverciano, fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto Ricci e Ruggeri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 16 e 58 minuti.
1: Raff, le ragioni del cuore.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forte, sempre il caldo anomalo a dominare lo scenario climatico, una situazione che ritroveremo anche per questa settimana, favorita dalla persistenza di una vasta cellula anticiclonica di matrice subtropicale. Quindi giornata di lunedì che si chiuderà all'insegna del tempo pressoché stabile, salvo un po' di variabilità al sud. Giornata di martedì con altrettanto un po' di addensamenti al nord, al centro, ma anche al sud tra Sicilia orientale e Calabria. Temperature in calo solo lungo l'Adriatico, stazionari altrove. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: conta più.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Voglio fare un appello a tutte le mamme che viziano i figli e che non sanno campare e soprattutto che non li sanno neanche educare, perché prima di educare i bimbi dovrebbero essere educati loro.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Jacopo Ottonello. E invece...

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Ti prego, amami poco, così mi amerai a lungo.

0: caffè, una telefonata, una visita, piccoli gesti che scaldano il cuore. Nessuno dovrebbe invecchiare in solitudine.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, volevo sapere e chiedere a tutti gli italiani come mai l'epilessia al sud viene vista come una malattia terrorizzante. Al nord veniamo trattati diversamente, ma qui al sud veniamo proprio demonizzati. Che cosa bisogna fare?
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Arisa, sincerità.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 17 e 51 minuti. Zucchero, canzone triste.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente ha deciso di non coprire più l'attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura odierna. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee, lo ha detto Beppe Grillo. Parlando poi del Movimento 5 Stelle ha confermato le sue critiche: sono stato estromesso, è un dato di fatto. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, centinaia i tifosi nel piazzale antistante. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo

Buongiorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao agli amici di Radio Margherita, Cristian da Ostuni. Se siamo tanto preoccupati per i nostri ragazzi, per i nostri figli, per i nostri giovani adulti, iniziamo a pensare sin da quando sono piccoli a non incollarli davanti agli schermi. Cerchiamo che possano scoprire quotidianamente il mondo, fare esperienze pratiche e non invece abbandonarsi a un mondo digitale, virtuale, che non gli insegna a vivere nel quotidiano. Quindi a tutti i genitori un appello di essere molto attenti e cauti a regalare o a far utilizzare telefoni, tablet, sin da troppo piccoli, perché se ne diventa dipendenti e sono costruiti proprio per far sì che ci si resti incollati il più possibile. Un abbraccio a tutti e buona vita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 18 e 23 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il narciso è un fiore che simboleggia la vanità, è sinonimo di eccessiva autostima ed incapacità di amare. Si può regalare ad una persona vanitosa dalla bellezza irresistibile.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: La prima chitarra di Elvis Presley è stata venduta all'asta a $331,000 nel maggio del 2016.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Ci sono solo due cascate orizzontali nel mondo ed entrambe si trovano nell'Australia occidentale, nella regione di Kimberley.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le piante carnivore mangiano gli insetti per necessità. Crescono in ambienti ostili, dove gli elementi necessari per il loro nutrimento mancano.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, io ti seguo da quasi una vita veramente, sono Anna e chiamo dalla Sicilia. Volevo solo dire una piccola cosa, ma grande e importante, riguardo agli operatori sociosanitari. È un lavoro molto nobile e per questo motivo bisogna farlo con nobiltà. Se non te la senti di trattare bene una persona che sta male, fai un altro lavoro, non fare l'operatore sociosanitario per la busta paga, per guadagnarti quei quattro soldi che poi non sono neanche tanti. Si fa solo per amore, per obbligo si pagano solamente le bollette. Volevo solo dirvi e puntualizzare che se non amate le persone che stanno male, che vanno lì e cercano aiuto, non lo fate questo lavoro. Io sono un operatore sociosanitario, amo il mio lavoro e lo faccio con grande orgoglio. Quindi, per favore, cambiate mestiere, non sgridate le persone che stanno male, non li trattate male, perché un giorno anche voi sarete in quello stato, sarete vecchi, anziani, malati, chi ne sa? Noi non siamo persone che duriamo una vita, quindi la ruota gira e il karma pure vi insegue. Mi raccomando, cambiate mestiere. Ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 18 e 57 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3% per l'Italia, sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread si attesta quota 89, prosegue il calo del prezzo del petrolio, sceso sotto i $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con salute e ambiente, lo ha detto il ministro Urso. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
1: Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare.
2: Per questo.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Pino Broco da Bari. Perdonare è importante, non farsi prendere per il culo di più. Grazie e arrivederci.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 19 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

Fabrizio De André è nato a Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album. Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni 70. La sua canzone d'autore è musicalmente scarna, nonché incentrata sulle melodie e sulla voce profonda, sempre prediligendo il formato della ballata. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è stato uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste, durante la sua carriera ha collaborato con personalità e importanti artisti della scena musicale e culturale. Musicalmente è stato importante il contributo di Gian Piero Reverberi, arrangiatore e compositore, nonché coautore delle musiche, assieme alle figure di Sergio Bardotti e Roberto Danè. La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André, assieme alla compagna Dori Ghezzi, vengono rapiti in Sardegna dove si erano trasferiti. Dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per essere liberati dopo 4 mesi, dietro il pagamento di un riscatto di circa 550 milioni di lire. Fabrizio De André muore a Milano l'11 gennaio 1999, all'età di 59 anni. Tra i brani più iconici di Fabrizio De André ricordiamo la canzone di Marinella, Bocca di Rosa, Il Pescatore, Canzone dell'amore perduto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fabrizio De André.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Il rumore invisibile danneggia la salute. Rispetta il silenzio. Abbassare il volume è un atto di civiltà. Il silenzio è un diritto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Albano, di rose e di spine.
2: Che cosa resta del

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

0: Buongiorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E che succede ora in Germania? Pensate una simile situazione in qualsiasi altro paese, Italia compresa, una serie di elezioni regionali in cui vincono tutti, soprattutto la destra, ma vince anche l'estrema sinistra, come a Berlino, e c'è una sola costante: perde e di brutto proprio il partito del Presidente del Consiglio, il partito del Premier, del Capo del Governo, del Cancelliere, visto che siamo in Germania. E pensate cosa vuol dire per Berlino avere lo shock di un sindaco che sarà un'islamica di origine turca. L'ho già detto, è la stessa situazione che c'è a Londra e c'è a New York. È chiaro che il mondo cambia e le migrazioni nei centri urbani segnano anche la politica. Ma qui c'è qualcosa di più e di diverso, che nell'est della Germania ha preso decisamente piede l'estrema destra di Alternative für Deutschland, che può dilagare anche verso la parte occidentale del territorio politico tedesco. E allora che può succedere a Merz e quindi a quella che è una pedina fondamentale dell'unità europea? Perché noi non abbiamo presente questo piccolo grande particolare. Merz è il leader del partito che è stato di Angela Merkel, è il leader del partito che è di Ursula von der Leyen, è il leader di un partito che è cerniera, letteralmente, nella politica europea. E se crolla quel partito, cosa succede? Anche perché il crollo del grande partito, chiamiamolo democratico di centro cristiano, della Germania, va di pari passo col crollo della

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ho ascoltato il messaggio che ha mandato questo signore per quanto riguarda l'intramenia. Io volevo inviare un messaggio invece e spero che lo ascolti di competenza. Ad oggi, nel 2026, non dovrebbe esistere l'alta categoria e la bassa categoria, chi ha più disponibilità e chi ha meno disponibilità, soprattutto quando si tratta di salute. Parlo per esperienza personale e credo di parlare anche a nome di tutti quelli che hanno bisogno di visite urgenti, addirittura visite salvavita. Che lo Stato provveda quanto prima, perché così avanti non si può andare. Non possiamo mettere la nostra vita nelle mani di una lista di attesa.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Claudia Mori.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Claudia Mori.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Il principe non succederà più. Più forte che puoi.
0: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 20 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Margherita Hack, la signora delle stelle.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Entusiasmo, viva agitazione dell'animo. Ognuno di noi è spinto all'azione da qualcosa che lo ispira profondamente ed esalta il proprio spirito. Io credo nella libertà, nella giustizia, nella solidarietà e nel rispetto di tutti gli esseri viventi, compresi gli animali. Parole di Margherita Hack, una delle menti più brillanti dell'astrofisica italiana. Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, studia il Sole e contribuisce alla ricerca mondiale per la classificazione di molte stelle. E si sente fortunata a non aver concluso la maturità. Ma come? Torniamo un attimo indietro. Il 10 giugno del 1940 siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e per questo gli esami di maturità sono sospesi. Gli alunni sono promossi o bocciati a seconda della media dell'anno. Che fortuna, dice Margherita. Sostenere l'esame di maturità vuol dire studiare tutte le materie e a me piace lo sport. Lo sport. Non ce l'aspettavamo proprio. Margherita è un'appassionata lettrice di libri d'avventura. I suoi voti scolastici non sono brillanti, nemmeno in matematica e in fisica. Giusto la sufficienza, perché il professore è fascista, invece lei sostiene con forza i diritti umani e ne parla di continuo a scuola, cosa inammissibile ai suoi tempi, e per questo viene espulsa. Vietato inseguire ideali. Beh, i divieti sono la chiave della ribellione, si sa. Margherita Hack è un'anima entusiasta che parla di giustizia, di etica e di fede nei propri ideali ed è appassionata di astronomia. O forse dovremmo dire che è proprio per questa sua anima entusiasta che si appassiona all'astronomia. Sì, alla facoltà di fisica studia la luce dei corpi celesti, la composizione chimica, la temperatura e l'età delle stelle, delle quali noi siamo i diretti discendenti. Oh sì, noi siamo il risultato dell'evoluzione dell'universo, perché siamo fatti della materia delle stelle. Noi siamo fatto con la stoffa degli suon. Ma questo è Edoardo che traduce la tempesta di Shakespeare e qui non c'entra proprio nulla. Oppure sì. We are such stuff as dreams. Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e nello spazio e nel tempo del sogno è raccolta la nostra breve vita. Fatto sta che nelle reazioni nucleari le stelle esplodono e la materia stellare si sparpaglia formando i pianeti e quindi la vita. Noi non siamo estranei all'universo, ne facciamo parte. E non è questo un invito alla fratellanza universale, dice Margherita. Ma per lei non è sempre andata così. Il direttore dell'osservatorio di Merate teneva nascosti i risultati delle sue ricerche per non pubblicarle. L'essere donna non l'aiutava, ma lei non si arrende. Vince una borsa di studio per l'Olanda, poi vola a Dublino e incontra Oro Struve, noto astronomo statunitense, col quale collabora all'Università della California e scrive un manuale internazionale sulla spettroscopia delle stelle. Tornata in Italia collabora col Corriere della Sera e cresce la sua passione per la divulgazione scientifica. Spiegare la scienza, dice, è una responsabilità che dobbiamo assumere per far capire la sua importanza nelle nostre vite e per diffondere un modo corretto di pensare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Margherita Hack, la signora delle stelle.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita, per la cultura.

0: mio lato opposto.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Jimmy Fontana. Il

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, per dare slancio alla nostra povera patria bisogna assolutamente sburocratizzare, e quindi per me vanno aboliti assolutamente tutti gli ordini professionali. Quando uno consegue la laurea, da quel momento in poi deve poter esercitare la propria professione, e anche per i diplomi di ragionieri e geometri naturalmente. Quindi assolutamente eliminiamo queste forche caudine, secondo me, che servono soltanto a fermare lo sviluppo italiano.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La scuola sia inclusiva, lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il consiglio permanente dei vescovi italiani.
2: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. La scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace.
1: Non ci potrà mai essere una macchina, per quanto intelligente, al posto di un insegnante, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella aprendo l'anno scolastico ad Amatrice. Le mie parole sono state fraintese, mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere, così il ministro degli esteri Tajani risponde alle critiche dopo il suo intervento dei giorni scorsi. Primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio, verso l'esordio del Mancini bis al suo secondo mandato come CT della Nazionale. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 20 e 57 minuti.

0: Giulia, chiamo dalla fredda Torino. Ascolto Radio Margherita perché mi fa sentire nella mia calda Palermo.
1: Radio Margherita, la ascolti nella fredda Torino e ti fa sentire nella tua calda Palermo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Radio Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Chiamo da Napoli, sono una commerciante. Voglio rispondere a questo signore che poco fa ha parlato contro i sindacati. Nonostante io, diciamo, sia nel mio piccolo un'imprenditrice, nel mio piccolo, non posso dare la colpa ai sindacati. La colpa è delle tasse che ci mettono il governo. Per questo gli imprenditori se ne sono andati all'estero, non per i sindacati, perché le agevolazioni che invece dovrebbe dare a noi autonomi non ci sono. Le tasse paghiamo esageratamente, paghiamo troppe tasse, questo è il problema. Quest'IVA al 22% non ci sta in nessun paese europeo. Tutte queste d'accordo per quanto riguarda l'euro, sono d'accordissimo, quello è stato il danno maggiore del cambio, ma per il resto con i sindacati non ce la possiamo prendere. I lavoratori hanno i loro diritti, ma siamo noi imprenditori che siamo tartassati.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Little Tony, capelli biondi.

si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Daniele Pace, che t'ha già fa?
1: Chi sta amore fina fina, come una vestaglia lina, come uno scugnizza pazza, io te guardo.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Clizia. Afrodite, per vendicarsi del torto arrecatole da Helios, suscita nel dio che porta la luce al mondo uno smisurato amore verso la bellissima Leucotoe. Clizia, un tempo amata dal sole, soffre e si tormenta perché il dio ormai la disdegna e non vuole più avvicinarsi a lei. Folle di gelosia, Clizia ripaga la sua offesa e svela al padre di Leucotoe quanto avviene. Il padre, terribile nel punire la figlia per una unione che considera colpevole, rinchiude Leucotoe in una fossa profonda dove la sventurata muore. Helios non torna più da Clizia e lei, affranta, si lascia consumare d'amore. La ninfa incomincia a deperire, incapace di accettare la volontà del dio, e notte e giorno rimane seduta a terra, con i capelli sciolti, a digiuno, senza acqua né cibo, e sempre osserva il sole che passa con il suo carro lucente e lo segue adorante con lo sguardo. Raccontano che alla fine il suo corpo sia rimasto fisso al suolo, adorno di un pallore che a poco diviene come erba esangue. Una parte è rossastra, mentre un fiore viola ricopre il viso. Anche se trattenuta alla radice, ella si volge sempre verso il sole e, anche così trasformata, gli serba amore. Leggiamo in Ovidio. È divenuta girasole, il fiore che ha la caratteristica di orientarsi costantemente verso il sole durante tutto l'arco del giorno, per poi riorientarsi dopo il tramonto ad attendere nuovamente il sorgere dell'astro. Lo sappiamo bene, il mito attraversa il tempo, supera i secoli e sempre si attualizza. La storia di Clizia ne è un esempio. Con questo nome il nostro Montale indica una delle donne che ha più amato, Irma Brandeis, l'americana venuta a Firenze a studiare Dante. In due delle sue poesie più belle, Nuove stanze, 1939, e Primavera hitleriana, scritta nel 1939 e pubblicata nel 1946, compare il nome di Clizia, che rappresenta la forza della cultura, ciò che solo può tenere in scacco la barbarie della guerra che si avvicina. Irma è trasfigurata in Clizia. Guarda ancora, in alto, Clizia, è la tua sorte. Tu, che il non mutato amor mutata serbi. Così anche in un verso attribuito a Dante. Né quella che a vederlo sol si gira, citato in Esergo. È la ninfa abbandonata dal sole e trasformata in eliotropo. È il mito che ancora oggi ci parla e ci prende per mano.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Anna Tatangelo, il mio amico.
4: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura.

0: Guardare il mondo dallo schermo non è viverlo. Lo smartphone non sostituisce uno sguardo, una voce, un abbraccio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Angela da Napoli e volevo rispondere alla docente che ha mandato il vocale dicendo che era rammaricata sul fatto di mia mamma, non ho capito precisamente chi pretendesse, insomma, che ci fossero telecamere nelle aule. Capisco la mancanza di rispetto verso un docente che lavora, però purtroppo da genitore devo dire che, avendo avuto una figlia che ha avuto problemi di bullismo, e se non l'avessi scoperto io, i professori neanche se ne erano accorti. E quando io chiedevo a mia figlia: ma i professori dove stanno? Lei mi diceva: mamma, ma quelli parlano tra di loro, magari escono fuori, ma non si accorgono di niente. Tante volte le cose succedono anche quando il professore si allontana dall'aula. Quindi mi dispiace per il suo pensiero, che capisco, ma bisogna anche mettersi nei panni di un genitore, che non è per un problema con i professori, il problema sono proprio questi ragazzi di oggi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Benji e Fede.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 21:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La scuola sia inclusiva, lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il consiglio permanente dei vescovi italiani.
2: Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica, il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace.
1: Non ci potrà mai essere una macchina, per quanto intelligente, al posto di un insegnante, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella aprendo l'anno scolastico ad Amatrice. Le mie parole sono state fraintese, mi scuso con le donne, non le ho mai volute offendere, così il ministro degli esteri Tajani risponde alle critiche dopo il suo intervento dei giorni scorsi. Primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio, verso l'esordio del Mancini bis al suo secondo mandato come CT della Nazionale. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Zero filtro.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Silvia da Milano, vorrei fare un appello contro la vivisezione. Aiutateci a fermarla, aiutateci a fermare il massacro inutile di milioni di cani, scimmiette e tantissimi altri animali. La vivisezione non è scienza, ostacola il progresso, non aiuta i malati e fa soffrire e uccide gli animali. Noi possiamo evitare le donazioni alle associazioni per la ricerca medica, che spesso invece che fare ricerca finanziano la vivisezione. La stessa cosa possiamo fare, attenzione agli acquisti, acquistando solo cosmetici e prodotti per la bellezza che siano privi di crudeltà sugli animali. Fate riferimento a www.consumoconsapevole.org. Aiutateci a firmare la vivisezione, il crimine della scienza. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.
3: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo martedì. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, si parla tanto di flessibilità, di mobilità, ma che ne pensa di quella dei nostri politici che saltano da un partito ad un altro?
3: Lei, Pulce, parla del transfughismo parlamentare, ossia del passaggio nel corso della legislatura dei deputati o dei senatori dal partito in cui sono stati eletti ad un altro. Si tratta di un fenomeno comune alle moderne democrazie, ma che effettivamente in Italia ha assunto dimensioni ragguardevoli, con evidenti effetti anche sulla stabilità degli esecutivi.
2: In passato però non c'era questa migrazione, Prof.
3: Vede, Pulce, un tempo i vincoli ideologici, ma soprattutto la fedeltà al partito, erano talmente robusti che una eventuale uscita era considerata un evento straordinario da cui poteva originarsi una nuova compagine politica, magari frutto di una scissione. Invece, laddove si fosse trattato di una fuoriuscita individuale, questa avrebbe sancito di fatto il suicidio politico del parlamentare.
2: Ma qual è la norma di riferimento?
3: L'articolo 67 della Costituzione, Pulce, che recita: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Vede, per garantire la democrazia, che si fonda sulla libertà di espressione, i costituenti ritennero opportuno che ogni singolo parlamentare non fosse vincolato da alcun mandato, né verso il partito cui apparteneva al momento della candidatura, né verso il programma elettorale, né verso gli elettori che, votandolo, gli avevano consentito di essere eletto.
2: Ma secondo me c'è una grossa lacuna. Perché non c'è un vincolo nei confronti degli elettori?
3: L'unico vincolo che lo lega agli elettori si chiama responsabilità politica.
2: Ma Prof, esistono paesi in cui invece c'è il vincolo di mandato?
3: Il mandato imperativo era vigente nelle costituzioni degli stati socialisti, in cui il partito poteva in qualsiasi momento disporre la revoca del politico. Attualmente il vincolo di mandato è presente soltanto in Portogallo, a Panama, in Bangladesh e in India. Vede, Pulce, la norma contenuta nella Costituzione italiana è comune quasi alla totalità delle democrazie rappresentative. Già Edmund Burke, prima ancora della Rivoluzione francese, difese i principi della democrazia rappresentativa contro l'idea, da lui considerata malsana, secondo cui gli eletti dovessero agire esclusivamente a difesa degli interessi dei propri elettori.
2: E cosa disse?
3: Che il Parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti ed ostili interessi, interessi che ciascuno deve tutelare come agente o avvocato. Il Parlamento è assemblea deliberante di una nazione con un solo interesse, quello dell'intera nazione, dove non dovrebbero essere di guida interessi e pregiudizi locali, ma soltanto il bene generale.
2: Prof. Michetti, mi sa che aveva ragione Luigi Einaudi quando diceva che la libertà economica è la condizione necessaria della libertà politica. D'altronde, sa dirmi un altro rimedio per limitare questa continua transumanza dei nostri parlamentari che rende instabile qualsiasi governo?
3: Pulce, oggi la situazione è molto complessa ed alcune soluzioni possono essere soltanto paventate, come ad esempio la decadenza del mandato dell'eletto che si dimetta dal partito o ne sia espulso, oppure la revoca del mandato parlamentare su iniziativa degli elettori. Ma qualunque sia la soluzione da adottare, ammesso che si desideri cambiare la norma, sarà sempre la politica a doverla decidere. E poi, Pulce, uno Stato, come diceva Aristotele, è governato meglio da un uomo ottimo piuttosto che da un'ottima legge.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Amici automobilisti e non, sono Vito da Torino, pensionato, chilometro, chilogrammi 81, giro molto in auto e camper e sovente vado in trattoria. Controllando con l'etilometro, dopo aver bevuto un quarto di vino o una birra piccola di 33 cc, il tasso rilevato va da 1 a 1,4 se non di più, e questo entro circa 20 minuti dal pranzo. Il massimo di legge è 0,5. A voi le precauzioni onde evitare il peggio. Attrezzatevi e allerta per la salute e le pene. Guidate almeno dopo 45 minuti da pranzo. Cordiali saluto a tutti voi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 21 settembre. Sono le ore 22 e 52 minuti.

Siamo Bruno e Vilma da Livorno. Noi ascoltiamo Radio Margherita perché è la nostra radio preferita. Ogni volta che la sentiamo ci sentiamo sempre più giovani. Grazie.

muoviti un po', rovescia la testa, e finché si può, giocala tutta la tua festa. E muoviti un po', ingrana la marcia, vuoi toglierla o no, dalle radici la tua quercia. Lasciati dietro questa pattumiera, la vita è come un viaggio in mongolfiera.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E che succede ora in Germania? Pensate una simile situazione in qualsiasi altro paese, Italia compresa. Una serie di elezioni regionali in cui vincono tutti, soprattutto la destra, ma vince anche l'estrema sinistra, come a Berlino. E c'è una sola costante: perde di brutto proprio il partito del Presidente del Consiglio, il partito del Premier, del Capo del Governo, del Cancelliere, visto che siamo in Germania. E pensate cosa vuol dire per Berlino avere lo shock di un sindaco che sarà un'islamica di origine turca. L'ho già detto, è la stessa situazione che c'è a Londra e c'è a New York. È chiaro che il mondo cambia e le migrazioni nei centri urbani segnano anche la politica. Ma qui c'è qualcosa di più, di diverso, che nell'est della Germania ha preso decisamente piede l'estrema destra di Alternative für Deutschland, che può dilagare anche verso la parte occidentale del territorio politico tedesco. E allora che può succedere a Merz e quindi a quella che è una pedina fondamentale dell'unità europea? Perché noi non abbiamo presente questo piccolo grande particolare. Merz è il leader del partito che è stato di Angela Merkel, è il leader del partito che è di Ursula von der Leyen, è il leader di un partito che è cerniera, letteralmente, nella politica europea. E se crolla quel partito, cosa succede? Anche perché il crollo del grande partito, chiamiamolo democratico di centro, cristiano, della Germania, va di pari passo col crollo della principale forza socialdemocratica d'Europa, la SPD. Vincono le estreme, la Linke, appunto, e AfD. È un segno per l'Europa o una preoccupazione per l'Europa? Sarà questa la grande discussione di questi mesi, mentre ognuno pensa, come succede anche da noi,

0: Collage, Donna Musica.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo.

0: momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: sbagliano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23 e 21 minuti.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo. Suonava la messa dell'alba a San Giovanni, ma il paesetto dormiva ancora della grossa perché era piovuto da 3 giorni e nei seminati ci si affondava fino a mezza gamba. Tutto a un tratto, nel silenzio, s'udì un rovinio, la campanella squillante di Sant'Agata che chiamava aiuto, usce e finestre che sbattevano, la gente che scappava fuori in camicia gridando «Terremoto! San Gregorio Magno, terremoto!» Era ancora buio. Lontano, nell'ampia distesa nera della Lia, ammiccava soltanto un lume di carbonai e più a sinistra la Stella del Mattino, sopra un nuvolone basso che tagliava l'alba nel lungo altipiano del paradiso. Per tutta la campagna diffondevasi un uggiolare lugubre di cani e subito, dal quartiere basso, giunse il suono grave del campanone di San Giovanni che dava l'allarme anch'esso. Poi la campana fessa di San Vito, l'altra della chiesa madre, più lontano, e quella di Sant'Agata che parve addirittura cascare sul capo degli abitanti della piazzetta. Una dopo l'altra si erano svegliate pure le campanelle dei monasteri, il collegio, Santa Maria, San Sebastiano, Santa Teresa. Uno scampanio generale che

Battista. Gli uomini accorrevano vociando, con le brache in mano. Le donne mettevano il lume alla finestra. Tutto il paese, sulla collina, che formicolava di lumi, come fosse il giovedì sera, quando suonano le due ore di notte. Una cosa da far rizzare i capelli in testa, chi avesse visto da lontano. «Don Diego! Don Ferdinando!» si udiva chiamare in fondo alla piazzetta, e uno che bussava al portone con un sasso. Dalla salita verso la piazza grande e dagli altri vicoletti arrivava sempre gente. Un calpestio continuo di scarponi grossi sull'acciottolato. Di tanto in tanto un nome gridato da lontano. E insieme quel bussare insistente al portone in fondo alla piazzetta di Sant'Agata. E quella voce che chiamava: «Don Diego! Don Ferdinando! Ma che siete tutti morti?» Dal palazzo dei Trao, al di sopra del cornicione sdentato, si vedevano salire, infatti, nell'alba che cominciava a schiarire, globi di fumo denso.

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Giovanni Verga, Mastro Don Gesualdo.
2: Radio Margherita per la cultura.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Achille Lauro, amor.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. Combattiamo la povertà energetica. L'energia è un diritto, non un lusso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sandra, Firenze, presidente Associazione Italiana Transessuale Neo Donna per Rettifica Sessuale. Sono sposata da 30 anni e voglio solo dire che in Italia c'è stata una legge 164 dell'82 dove ancora oggi una donna sposata viene definita da quasi tutti i media transessuale. Questo è una vergogna, pertanto credo che in tutta Italia si debba prendere un provvedimento. Sandra Aldino, 347 30 86 110, ripeto 347 30 86 110, Associazione AIT, diritti per le persone che hanno rettificato il sesso. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Albano, nel sole. Perché?

un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Umberto Bindi.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Umberto Bindi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: È vero, Arrivederci, Il mio mondo, Non mi dire chi sei, Pianoforte e Il nostro concerto.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Umberto Tozzi.
2: Biagio Antonacci, Iris.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte e 31 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Winston Churchill? L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Sa cosa diceva Lord Byron? Il piacere è un peccato, ma qualche volta il peccato è un piacere. Sa cosa diceva Karl Marx? L'unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che entra realmente in possesso della collettività è il debito pubblico.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Vincenzo da Isernia. Io più che altro voglio fare un appello un po' particolare. Io sono un ragazzo non vedente. Ecco, e volevo far capire a chi ci ascolta che noi siamo persone uguali agli altri e non certamente uomini o donne di serie B. Quindi sarebbe bene che fossimo equiparati agli altri e non visti come dei disadattati mentali o persone non in grado di intendere e di volere. Siamo uguali agli altri, amiamo come gli altri, lavoriamo come gli altri e mi farebbe piacere che venissimo considerati uguali ai cosiddetti normodotati. Grazie a tutti, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Takagi e Ketra featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston. Amore e capo.

0: capoeira. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 22 settembre, è mezzanotte e 52 minuti.
1: Ivan Graziani, maledette malelingue. Lo sai.

0: Io ascolto Radio Margherita perché ci fa sognare, ci fa vivere. Siamo io, Peppe da Napoli e Lello. Un bacione a tutta l'Italia.
1: Radio Margherita ti fa sognare, ti fa vivere anche a Napoli.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: every leech. She broke it. I love you over. Ciao.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Vito e chiamo da Bari. Messaggio importante soprattutto per i politici di qualsiasi appartenenza ideologica. Si parla sempre di trasparenza economica, ma fino a questo momento è basata solo sul buonsenso individuale. Io proporrei una ricetta per tutti, e cioè abolizione di tutta la moneta contante, sostituendola con la carta di credito, con riferimento del codice fiscale di chi effettua qualsiasi operazione. Così facendo, tutti saremmo controllati economicamente e fiscalmente. Non ci sarebbero più evasori, falsari e criminali di ogni specie. Fine messaggio. Gentile direzione di Radio Margherita, se condividete questo messaggio, gradirei che fosse ripetuto in più occasioni. Vi ringrazio per la vostra ottima iniziativa sociale.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Decubito. Decubito, dal latino de e cumbere, cioè giacere. Significato: posizione dell'ammalato costretto a stare coricato a lungo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adamantino. Adamantino, che ha le proprietà del diamante, puro, splendente, adorno di diamanti in grande copia, prezioso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stomatite. Stomatite, composto di stomato, dal greco stoma, cioè bocca, e dal suffisso ite. Significato: in medicina, infiammazione della mucosa del cavo orale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Scettro. Scettro, dal latino sceptrum, a sua volta dal greco skeptron, cioè bastone. Significato: bastone di comando, in senso figurato regno.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: nessun bambino dovrebbe lavorare. Ogni bambino ha diritto all'infanzia. Il gioco è un diritto, non un privilegio. Diciamo basta al lavoro minorile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Salvatore da Napoli. Vorrei chiedere una cosa un po' a tutti. I nostri sindacalisti che sono distaccati nelle sedi sindacali, quanto ci costano all'anno? Io penso che non facendoli più distaccare nei sindacati potremmo recuperare almeno 3 miliardi di euro all'anno. Cioè stiamo parlando di 3 miliardi di euro all'anno. Grazie.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 22 settembre, è l'una e 52 minuti.
1: Orietta Berti, quando l'amore diventa poesia.